0: di Santa Gomma, già va. Gomma, già niste, di shakezza di Max. Ma di DJ Prince è una di base di Max. Please just rewind, let me shakezza di Max. Shakezza di Max. Shakezza di Max.
1: Batman, she love.
0: Shakezza di Max.
1: Batman, she love.
0: Please just rewind, let me shakezza di Max.
1: Batman, she love. Batman, she love. Batman, she love. Batman, she love. Batman, she love. Batman, she love.